Brust. Diri, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di. Wenn einer des Viechele Racht will verstehen,